Ali faga sibini tabu. Aye wara faga sibini tabu. Hey, me fenjugu ma wanga jalaka wanga jalaka. Wara mani fenjugu faga. Kita suwa inyongo. Chemine che inimura. Kita suwa inyongo. Chesiri che inimura.